0: partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
0: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Company. Radio Company Boutique.
5: Radio Company Boutique.

0: Trova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Mauro Tonello.

0: Umano Tonello, c'è l'80 Festival di domenica mattina che suona su Radio Company con un bel saluto ai nostri 80 manici sparsi all over the world e anche no. Salutiamo anche il nostro GM, il nostro Martino alla parte tecnica e come sempre noi degli 80 pronti per questi 60 minuti da vivere insieme. Partiamo con Danny Sisworth e la sua Don't Look Any Further, questa è la versione originale. Sentiamo poi George Michael con I Want Your Sex e Prince, la bellissima Sign of the Time.
1: 80 Festival. Let's go.

0: Sex. Il folletto di Minneapolis, così chiamato Prince con Sign of the Time, George Michael con I Want Your Sex e Dennis Edwards, la bellissima Don't Look Any Further. Una piccola pausa, tra un po' torniamo noi degli anni 80 qui su Radio Company.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Antonello, c'è l'80 Festival che suona ancora. Buona estate a tutti e tanto cosa, che salutiamo anche gli amici che sono in partenza per le vacanze. Insomma, so e sappiamo molto bene che in questi weekend ci sono i vari blocchi di partenza, ma anche qualche rientro purtroppo. In qualsiasi caso, speriamo di essere una buona compagnia per voi. Ciao Mauro Tonello, l'80 Festival, Edora Murray, la sua Comancer e poi Dan Harrow, la bella Italo Disco con Mad Desire.
1: 80 Festival.

Dan Harrow, che sarà ospite in una puntata dell'80 Festival Live, precisamente a Suoni di Marca a Treviso, e vi aspetto, poi avrete tutte le informazioni necessarie. E abbiamo sentito anche Murray e la sua Comancero. In arrivo a Love Unlimited della bellissima Love Steam e Barry White, Live Music Play.

0: praticamente tutto in famiglia, Barry White e la nuova Limit, l'orchestra che seguiva appunto il grande mitico Barry White. Ancora pochi minuti di pausa e tra un po' torniamo con un pezzo potentissimo degli anni 70 che vi farà sicuramente ballare.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: Il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: della Radio Company suona l'80 Festival con Mauro Tonello. In questa domenica in arrivo anche Rob Band, loro Electric Flying e i Culture Club con Boy George. Do You Live on Harmony?
1: 80 Festival.

in concerto in giro per l'Europa ma anche per gli States, Boy George, tra altre cose credo abbia avuto un concerto, tenuto un concerto poco tempo fa in quel di Milano, e ora sentite con Do You Really Want to Hurt Me, il loro primo successo, la band dell'album mitico Crunch con Electric Flying. Nell'80 Festival c'è anche Tina Charles d'Argentina con I Love to Love, e gli ABBA, la mitica Dancing Queen.

0: Lord Yab con Dancing Queen e Tina Charles, la nostra graditissima ospite live un po' di anni fa nel nostro 80 Festival. Ci fermiamo troppo gli ultimi di 80 Festival di domenica.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: chiudiamo così il nostro 80 Festival di domenica mattina. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a GM, il nostro Martino, che ha mixato i successi marcati anni 80 per quanto mi riguarda. Ci sentiamo questo pomeriggio verso sera con la botta da 90, ma ora c'è Stefano Ferrari e la sua Company Hit, subito dopo Michela J con Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Penue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
2: Radio Company, snack. Spot.
5: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
6: Scusa,
5: auguri.
6: Scusa, che cosa stai facendo?
7: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
6: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
7: E chi sono?
6: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
7: Sì.
6: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
7: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
5: Auguri Salvatore!
6: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: su Radio Company.
1: Pronti a vivere un'ennesima domenica con due ore tra le 8 e le 10 con le canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 7 giorni. Inizia qui la nostra classifica ufficiale, la Company Hit. Buona domenica 26 di luglio 2026. Ben trovati da Stefano Ferrari, DJM in regia, pronto a suonare le canzoni che compongono la nostra chart, che oggi ci presenterà un ritorno in vetta, quindi una mezza nuova numero uno, si fa per dire, e 4 nuove entrate, due delle quali al di fuori della top 30 che ascolteremo, ricordo, nelle due ore sentiamo le prime 30, ma la classifica ne menziona 50, le trovate al nostro sito www.radiocompany.com. Cominciamo allora dalla prima nuova entrata di oggi, andiamo alla posizione numero 45, il primo ingresso è il nuovo singolo di Chris De Sarandi.

Si intitola Good Old Days, il singolo di Chris De Sarandi, che è la prima nuova entrata di oggi alla posizione numero 45. Per la seconda dobbiamo andare alla 35. Sentiamo Madonna con il nuovo singolo Dance.

0: Dance Theria, posizione 35, la seconda delle quattro nuove entrate di questa settimana. Noi ci fermiamo qui e ci ritroviamo, ovviamente non muovetevi, ci ritroviamo qui tra poco per entrare nella posizione, nelle posizioni che ci competono, quindi andiamo nella top 30.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: c'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

Buona domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company. Questa è la nostra Company Hit, la classifica ufficiale di Radio Company. Io sono Stefano Ferrari, c'è invece DJM ad occuparsi della regia. Andiamo a riepilogare. Numero 30, siamo entrati nella top 30, Baby K con Tuca Macarena in discesa di 5. Alla 29 invece abbiamo appena sentito Madame con Mama Non Mama. Alla 28 arriva Olivia Rodrigo.

Businessman, per Dito nella Piaga, che passa dalla 26 alla 27 questa settimana, lascia libero proprio il posto, il 26, dove andiamo a conoscere la terza nuova entrata di questa settimana, il nuovo singolo di Blanco.

0: Angeles, il nuovo singolo di Blanco, che è la terza nuova entrata di oggi alla posizione numero 26 della nostra classifica, che si ferma e riparte tra poco con la quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata di oggi.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Company. Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

I Need a Saying con I'll Be One su Radio Company. Allora, sì, stavo leggendo un messaggio che è arrivato adesso, al 3332-688-688. Ciao Igor, io la doggy bag l'ho vista usare pure in Sagra, Raffaella da Marostica. Stiamo parlando della doggy bag, cioè del fatto che se andate al ristorante avete questa usanza o meno di riportarvi a casa il cibo che non avete consumato, perché in fondo è sempre vostro il cibo, ricordiamocelo. Molti hanno questo timore, ma insomma. Allora, a proposito di vacanza, torna a essere un'esperienza da vivere insieme. Ecco, parliamo di vacanze, anche in questa domenica mattina cresce il desiderio di partire con le persone giuste. Perché? Perché è un momento molto bello, molto, molto diciamo anche intimo, e sempre di più la gente cerca delle vacanze con delle esperienze. Ok, quindi non tanto per andiamo alle Maldive per fare le Maldive, no, andiamo al mare con il classico appartamento, sì, ma anche no, cioè nel senso che comunque vogliono cercare un'esperienza, e diventa importante più del posto addirittura la compagnia. Quindi se si va in compagnia è fondamentale che ci sia la compagnia giusta. Questo è un pochettino quello che succede. Quindi dalla vacanza più bella che avete fatto, ecco, con chi eravate? La vacanza più bella che avete fatto nella vostra vita, con chi eravate? Io per esempio il 20 di agosto andrò a Londra con una coppia di amici, e ho scelto, cioè potevamo anche andare a Berlino, potevamo andare a Parigi, potevamo andare a Roma, potevamo andare a Milano, non era questo il problema, era il fatto di fare qualcosa insieme, perché con quelle persone io sto bene. È un pochettino andata così, e quindi andrò a Londra in questo caso. Invece voi, dov'è che siete stati? La vacanza più bella che avete fatto, e soprattutto con chi eravate? 3332 688 688, cioè Ronan Keating.

Company, buona domenica mattina da parte di Igor Pezzi e di Gianluca Pacini. Allora, la coppia che ritornerà il 31 di agosto, vogliamo ricordarlo, con le cose da Pezzi alle 8 della sera. Nel frattempo questa mattina ci stiamo divertendo con voi a chiedervi anche qual è stata la vostra vacanza più bella, ma con chi l'avete fatta, perché sempre di più la gente sta decidendo con chi andare in vacanza, è più importante del posto. Quindi, mi ha fatto troppo ridere Alberto, che ci scrive da Treviso e dice: la vacanza più bella con mia suocera. E poi dice: ma come con la suocera? Con mia suocera. Perché al terzo giorno ha trovato un villaggio dove facevano yoga alle 6 del mattino e quindi spariva fino a mezzogiorno. Mai avuto tanta pace. Poi Monica da Padova dice: siamo partiti in 8 amici e siamo tornati in 7, tranquilli, l'ottavo non è che si è perso. Ha conosciuto una ragazza il primo giorno e per il resto della vacanza lo vedevamo soltanto quando passava o veniva a prendersi il caricabatterie. Però è stata una vacanza molto bella con gli amici giusti. Diego invece: ero con mia moglie e i nostri figli. Dopo 2 giorni abbiamo capito che la vera vacanza sarebbe stata lasciarli dai nonni. Però alla fine, insomma, abbiamo trovato un modo di far qualcosa fuori dalla nostra comfort zone, ma soprattutto in famiglia, quindi in questo caso è la famiglia. Infine da Rovigo c'è Lucia che dice: con il mio ex eravamo convinti di essere anime gemelle, al secondo giorno abbiamo litigato su come piegare l'ombrellone. Questo pochettino, cioè tipo, cioè se tu vai e sull'ombrellone litighi, secondo me la coppia non è durata, finisco di leggere. Siamo rimasti insieme ancora 6 mesi solo perché avevamo già pagato il residence. Vabbè, stavamo però chiedendo, Lucia, la vacanza più bella che vi ricordate, perché avete scelto di andare con quelle persone. Qual era allora? Ditecelo al 3332 688 688. Holly Horses con She's a Sister.

0: Jesus Sister, Holiday Horses su Radio Company. Lo spazio ancora per due messaggi a proposito delle vacanze e con chi le avete fatte, quelle belle, perché si sceglie sempre la gente, sempre o meglio gli amici per andare in vacanza, più che altro piuttosto che il posto. Allora, Elena da Chioggia dice: con i miei genitori mio padre aveva portato talmente tante valigie che sembrava stessimo traslocando. Dentro c'era anche una mocca per il caffè di riserva, non si sa mai, diceva lui. E poi infine Stefano da Conegliano: con tre amici inseparabili eravamo convinti di fare tutte le escursioni. Abbiamo passato una settimana a dire: domani ci alziamo presto, domani ci alziamo presto. Il giorno dopo erano sempre le 11 quando aprivamo gli occhi. Quindi l'unica cosa, diciamo, allenata era la pazienza della proprietaria dell'appartamento. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: su Radio Company e siamo arrivati alle ore 11. Ah, e c'è la messa delle 11. La domenica mattina è così, ragazzi, c'è poco da fare. Sono le 11:02.
1: Radio Company Time.

0: appuntamento di questa domenica mattina, quasi pranzo ormai, con Igor Pezzi e con Gianluca Pacini. Ancora un buongiorno a tutti, chi si è appena svegliato, chi magari si è appena sintonizzato con noi. Parliamo di vacanze, ma in un modo, diciamo, nel senso un po' più informativo, ecco, perché c'è il mare e vabbè, questa è la meta, diciamo, classica, che ancora l'immaginario classico dell'estate, c'è il mare come vacanza. Però sta crescendo molto anche la montagna, sta crescendo molto anche il lago, attenzione però, c'è anche la pianura. Quindi la mia domanda sarà: dov'è che avete scelto di andare in vacanza? O cosa preferite? Il mare, la montagna, la pianura o il lago? 3332 688 688. Parleremo di questo tra poco, ok? Perché insomma i dati arrivano dal Ministero del Turismo e anche dal Tuning Club Italiano. Addirittura l'Italia rappresenta ancora una delle mete più gettonate anche per gli stranieri. Ci sono c'è un aumento del 26% rispetto all'anno scorso a livello di prenotazioni e di viaggi, cioè di gente che arriva dall'estero per passare le vacanze in Italia. Ma d'altronde è il paese più bello del mondo, a noi ci dispiace per gli altri, ma è così. Tra pochissimo parleremo di cosa succede al mare, di cosa succede in montagna, di cosa succede al lago e di cosa succede in pianura.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

Chris Salanti con Good Old Days su Radio Company. Buongiorno ancora da parte di Corpezzi. Noi preferiamo il mare, Gaia ed Emma. Buongiorno Company, per me il mare a vita. Io e mio marito amiamo il mare. Forse siamo cresciuti lì. Forse perché siamo cresciuti lì. Elida e Ilirda, da Conegliano. Che bei nomi però. Molto strani anche, molto belli. No, stiamo parlando non solo di vacanze, ma anche un po' di turismo, perché ci sono questi dati molto belli per il nostro paese: 26% di crescita per quanto riguarda il boom, insomma, delle prenotazioni che arrivano anche dall'estero. No, nello scenario immaginario, chiaramente c'è sempre il mare, ok? Cioè l'estate è mare, mare, spiaggia, cocktail, eccetera, eccetera. Vero, molto bello, perché insomma il mare ha sempre il suo fascino, c'è l'aperitivo, il tramonto, poi insomma ci sono varie attività da poter fare, c'è l'aria marina che ti fa bene, insomma, ci sono tantissime cose. Ma attenzione però, perché sta crescendo molto anche la montagna e molti la stanno preferendo al mare. In montagna non è che vai soltanto a fare le camminate e basta, o a rilassarti per ascoltare il silenzio. Tanti cercano dei centri benessere in montagna, degli sport che si possono fare. C'è il trekking, c'è la bici, insomma ci sono le escursioni poi. E quindi cercano anche, oltre a cercare il buon cibo, si cerca questo, e quindi la montagna sta crescendo. Attenzione, io non pensavo, ma sta arrivando anche il lago. Quindi c'è il boom del lago. Secondo sempre il Ministero del Turismo, le località diciamo vicine, o meglio quelle che sono proprio sui laghi, stanno registrando dei numeri molto molto importanti a livello di turismo. E sto parlando del lago di Garda, il lago di Como, il lago Maggiore, il lago di Iseo, i principali laghi insomma che abbiamo noi qua in Italia. E molta gente sta cercando di andare anche verso il lago, dove ci sono anche qua sport, paesaggi. Il mix è perfetto in questo caso. Ci sono gli sport acquatici, ci sono i borghi rurali anche qua, ristoranti, eccetera, eccetera, e c'è comunque anche lì una temperatura più mite rispetto alla città. Ma attenzione, colpo di scena, c'è un quarto settore, il settore della pianura e delle colline. E qua abbiamo agriturismi, abbiamo paesaggi, abbiamo relax, abbiamo gite o comunque visite enogastronomiche. Anche qui c'è un buon motivo per cercare, diciamo, di andare a rilassarsi. La mia domanda a voi, appunto, che cosa scegliete tra mare, montagna, lago, pianura? 3332 688 688. Dove

0: Allora, i messaggi, uno interessantissimo tra l'altro, parla del Covid, pre-Covid e post-Covid. Difatti io volevo accennare questo aspetto. Dopo il Covid molti hanno scoperto l'aria aperta, la montagna, e da lì un po' il boom della montagna è cresciuto. E difatti, ciao Igor e ciao Pacio. Allora, noi pre-Covid andavamo solo al mare, poi dopo abbiamo scoperto la montagna con un'escursione in quota, trekking a piedi, bici, cavallo, eccetera eccetera, con le guide alpine che ti spiegano mille cose di come funziona il rapporto natura animale uomo, il buon cibo, delle bite, delle malghe, mamma mia, insomma mille cose da fare. Quindi solitamente facciamo una settimana in montagna e uno comunque al mare, ma in zone che poi possiamo esplorare anche per vedere spiagge e città. Quest'anno toccherà all'isola di Naxos, di Naos in Grecia. Diciamo che non siamo proprio una famiglia a cui piace stare fermi e in relax in vacanza. Elena, grazie, buona domenica Elena, bellissimo, perché bisogna fare le esperienze, i viaggi servono, ci si arricchisce in qualche modo, perché bisogna andare a visitare, fa bene all'umore, fa bene e anche alla propria cultura. Poi mare tutta la vita invece, mi dice Marco da Padova, entro in spiaggia alle 9 del mattino e ne esco praticamente al tramonto, non mi interessa prendere il sole, mi basta sentire il rumore delle onde. Diversamente invece Elisa, scelgo la montagna perché senza pensarci due volte dormo meglio, mangio meglio e non torno a casa col costume pieno di sabbia. Che quando torni a casa dal mare comunque la sabbia c'è, anche se tu ti fai la doccia, alla fine arrivi a casa tu e la sabbia, sempre a prescindere. C'è lo spazio ancora per Roberto, sì, da Treviso. Il lago mi conquista ogni volta, c'è un'atmosfera che non trovo né al mare né in montagna. Mi piace sedermi sul lungo lago, magari con un gelato, guardare le barche e non avere nessuna fretta. Benissimo, c'è ancora spazio, certo. 333-2688-688, cosa scegliete e perché? Mare, montagna, lago, pianura, con gli agriturismi, a tra poco.
1: Ciao, ciao Domenica.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro, da quanto tempo?
4: Scusa,
3: auguri,
4: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
4: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
4: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companiversario, compili il form. Sì. E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
4: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
2: Company. Company. Company. Company.

0: Joy Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Ancora una buona domenica, una ventina di minuti insomma insieme fino alle ore 13 con Gianluca Pacini, con Igor Pezzi e ovviamente anche con voi, perché stiamo parlando del numero 3 e io vi ho chiesto al 333-2688-688 di mandarci le prime tre cose che vi vengono in mente. Il 3 è il numero più ricorrente nella nostra vita, nella nostra cultura, nella nostra umanità, ci accompagna da anni e anni e anni, tante cose sono strutturate su 3 cose, scusate il gioco di parole, anche diciamo l'argomento, cioè l'introduzione, prima Andrea ci ha scritto, cioè l'introduzione, c'è lo sviluppo, c'è la conclusione, ecco, ho fatto un esempio, la Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, eccetera, eccetera. Allora, tre parole, famiglia, animali e casa, Valentina da Milano. Tre desideri, invece Giorgio da Abano Terme, vincere il Superenalotto, mangiare senza ingrassare e dormire senza svegliarmi per andare in bagno. Anche questo potrebbe essere un desiderio. Tre desideri invece per Monica, che gli scrive da Sandra di Piave. Una vacanza lunga, un po' di soldi e una domestica che non sia io, chiaramente. Poi, barbecue, amici, estate, non ho bisogno di grandi cose. Ciao Alberto. Tre frasi, ama, ridi, vivi, perché alla fine, quando guardiamo indietro, non ricordiamo quanto abbiamo lavorato e quante cose abbiamo comprato, scoperto, fatto, insomma. È vero che questo. Benissimo, benissimo. C'era un disco una volta, vero, di Valeria Rossi? Dammi tre parole, sì. Vedi che ritorna solo il cuore amore.

Maledetto me su Company. Ma lo sapete perché i rumori di sera, di notte diventano più paurosi? Fanno più... cioè un rumore di notte ovviamente dice oh, che cosa succede, no? Segnale d'allarme, capito? O come dicono quelli più giovani, un red flag, no? Se è bandiera rossa, quindi segnale di allarme. E, è molto semplice. Innanzitutto il cervello è più concentrato, nel senso che non ha delle distrazioni, ci sono meno rumori, è tutto più tranquillo e calmo, quindi un rumore lo sente, lo percepisce subito. Ma perché ci fa paura? È un qualcosa che noi abbiamo ereditato, fa parte dei nostri geni, i nostri antenati di notte dovevano stare svegli per cacciare, per non essere cacciati a loro, a magari l'arrivo di qualche animale, che ne so. E quindi questo discorso del buio, e poi il buio aiuta, cioè il buio è comunque inquietante. Cosa sta per accadere? Non so, l'ignoto, no? Fa un po' mistero, fa un po' paura. Ecco il motivo per il quale i rumori di notte fanno più paura. Basta lo scricchiolio, che ne so, di qualche mobile, per esempio, del legno che si assesta, il gatto che fa cadere qualcosa, fa subito: oh mamma mia, che succede? Sono i ladri, aiuto, aiuto. E molti non dormono per questa cosa. Ah, quant'era bella l'originale, ma anche nella versione di Fergie. Quando

0: Fergie con quando qui su Company. C'è anche Carmine, dobbiamo salutare Carmine, perché caro Carmine, spero che tu sia anche all'ascolto, c'è un messaggio per te. Allora, tantissimi auguri di buon compleanno, speriamo che questo giorno ti regali tutta la gioia che meriti, l'amicizia vera e merce rara, e tu sei una di quelle. Grazie per tutti i momenti condivisi e per la persona splendida che sei. Un grande abbraccio da parte di Elena e da parte di Michele e anche da parte nostra. Ciao Carmine, buona domenica. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

quest'estate su Radio Company un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: Giorgia che ci ha scritto prima sul gioco delle tre, dei tre aspetti, i tre elementi e le tre cose. Lei dice tre figli, Rocco, Teresa, Maria, quindi ben venga. Mio marito dice vino, acqua, Campari. Giorgia e Michele, vi salutiamo, grazie. Ciao Gianluca, passa una buona domenica e una buona settimana. Ok, grazie a tutti, una buona domenica, vi abbraccio, vi voglio bene, mi raccomando rimanete sempre qui su Radio Company, ciao!
1: E io vado al mare!
0: 13:02
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Millennium Mix, i successi del millennio.
4: Amici e amiche, ma buongiorno, ma che bello risentirci anche questa domenica, come ogni domenica. Io sono Giulia Pego, sta cominciando il Millennium Mix. Fino alle 14 saremo insieme anche con DJ Nick e Mauro Tonello alla selezione musicale. Cominciamo subito e lo facciamo con un duo di artisti francesi. Loro si sono trovati perché hanno una passione smisurata.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Energia 90. Enjoy this trip. Energia 90.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Ricominciamo subito, amici, nella nostra domenica insieme nel Millennium Mix, e lo facciamo restando in Italia. Il primo disco di questa tranche è un singolo di Sara Toscano, cantante e autrice giovanissima, brava, bella. Il brano che stiamo per ascoltare è il suo primissimo singolo, è stato presentato al Festival di Sanremo nel 2025 e forse è già uno dei suoi più grandi successi. Si chiama Amarcord. Dopo invece Permesso Straordinario con Bailando, poi Merck & Cremont, Tananai e Marrakesh con Un Altro Mondo, a seguire David Guetta, Nio e Akon con Play Hard, e chiudiamo con The Dandy Warhols e Musti con Horny as a Dandy.
0: Radio Company Millennium Mix.

0: Stato Dandy Warhols e Musti con Horny as a Dandy fino alle 14 a farci compagnia, quindi ancora mezz'oretta di musica di fronte a noi, a tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri,
3: scusa, che cosa stai facendo?
2: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
2: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
2: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
2: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: Lulibel.
1: Ancora buongiorno amici, anzi vabbè, ormai buon pomeriggio, fino alle 14 abbiamo tempo per farci compagnia. Lo facciamo cominciando con Elodie. Questo brano vede nei suoi retroscena dei grandissimi nomi, perché al testo c'è Elisa insieme anche a molti altri, alla produzione c'è Dardust, quindi tanta tanta roba. Mi fa molto sorridere perché questa canzone Elodie l'ha fatta uscire in quattro versioni diverse.

queste versioni avrà scelto per voi. Lei è Elodie appunto con Mi Ami Mi Odi. Subito dopo c'è Yen con Boom Boom, poi Benson Boone, Man in Me, a seguire Jennifer Lopez e Pitbull con Live It Up, e chiudiamo andando al 2000 con Ligabue, Sulla Mia Strada. Radio Company, Millennium Mix.

0: mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: i successi del millennio.
1: Ancora una decina di minuti da passare insieme vuol dire che possiamo chiudere con l'ultima tranche di oggi. La cominciamo con un brano che è stato riproposto nel corso degli anni per 3 volte. L'originale fu scritto nel 1987 per Roy Orbison, poi Cyndi Lauper lo rese una grande hit nell'89 e infine la versione che ascoltiamo noi, quella del 2003 di Celine Dion. Il disco si chiama I Drove All Night. Subito dopo invece, in chiusura del nostro Millennium Mix, abbiamo Silvia Coleman con All Around the World.
0: Radio Company Millennium Mix.

0: Dal 2014 l'ultimo singolo del nostro Millennium Mix, lei era Sylvia Colman con All Around the World. Noi siamo arrivati in conclusione, vi lascio come sempre, ve lo ripeto ormai, in buone mani, perché DJ Nick resta con voi. Il trio al completo invece, Giulia Pego, DJ Nick e Mauro Tonello, torna nel Millennium Mix domenica prossima, sempre per la nostra oretta solita dalle 13 alle 14. Fate i bravi e buona domenica, ciao!
1: Radio Company, Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
4: Come si dice in spagnolo?
5: Bocadillo.
4: E in francese?
5: Colation.
4: In portoghese?
5: Longi.
4: Cinese?
5: Ciao, ci.
4: Vabbè, se non si era capito, snack.
0: Ciao amici, siamo Giulia Pego, Leo e DJM.
4: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
0: dalle 11 alle 13.
4: Su Radio Company.
3: Radio Company Snack.
6: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
7: Un sacco beach, l'estate di un sacco belly on Radio Company. Hot presented by Daniel Belly.
8: What?
7: Live in the mix, DJ Nick.
9: Oops. Yeah, let's go to the beach.
10: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati a una nuova puntata di Un Sacco Belli, anzi l'edizione tutta spiaggia, ovvero Un Sacco Beach. Questo comunque è sempre il programma senza regole. Io sono sempre Daniele Belli, lui è sempre il DJ Nick, come sempre coadiuvato dal suo team.
11: How much is the fish?
12: Cosa ha detto?
10: Diciamo così, insomma, assieme a Scooter. E come in ogni puntata, ormai sta diventando praticamente il tormentone dell'estate, siamo pronti già a collegarci. Lo sapete che ci siamo inventati per quanto riguarda queste puntate molto molto estive, da dove trasmettiamo qua dal nostro Beach Club, questi collegamenti, perché abbiamo spedito in modalità quasi Pechino Express, quindi Un Sacco Belli Express, il nostro vino dei Daft Punk a girare tutta quanta l'Europa. Insomma, un viaggio molto lungo che è partito da Venezia, ma oggi dove sarà? Sentiamo, cerchiamo di capire, sentiamo il messaggio.

dato grandi informazioni, però comunque siamo a Barcellona, insomma, oltre alla famosa Sagrada Famiglia che è quasi praticamente è stata completata, sapete che quel cantiere lì dura da praticamente un secolo, poi insomma altri luoghi da andare a scoprire, le Ramblas, insomma ci sono veramente un sacco di posti molto molto belli. Barcellona merita assolutamente una visita, non con noi e nemmeno con l'omino del Daft Punk. Vabbè, dai, diamo spazio a un po' di musica, facciamo un po' di casino, sennò che bici club siamo. Con cosa partiamo? Everything But Girl Missing, bellissima la versione fatta un bel po' di anni fa da Todd Terry. Questo è proprio il remix, ma l'originale. Vai, Sandy!

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

chiama Bang My Head, lui è David Guetta, prima c'era anche Jack Jones, bravo produttore, bravo DJ, bello. Ti ricordi DJ Nick, l'abbiamo visto in un modo o nell'altro in maniera un po' rocambolesca. Allora, adesso attenzione, mi tieni fuori la cassettina, questa qua? Vabbè, questa. Ma non c'è neanche la data. Vabbè, C60 Vintage del DJ Nick, sentiamo cosa ha messo insieme.

indietro per il momento della vecchia C60 di un po' di anni, però surfiamo tra un anno e l'altro qua. Marvin Gardens con My Body and Soul, Snap con iconissima Rhythm is a Dancer e poi il coro con la voce di Talisa, Because the Night, questa è una cover però che è andata veramente molto molto forte in quel periodo là, proprio all'inizio degli anni 90. Tra poco torniamo, sempre qua, Radio Company, Daniele Belli.

0: company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri,
3: scusa, che cosa stai facendo?
2: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non vai. Perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
2: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
2: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company e anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
2: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

e abbiamo preso un pezzo di Fisher e un vecchio pezzo di Latour degli anni 90, e la canzone si chiama People Are Still Having Sex nella versione mashupata.

0: mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

ci siamo ragazzi, momento, lo sapete ormai, vi siete abituati, momento classifica dei cartoni animati, posizione numero 8 di questa super chart che abbiamo fatto. In realtà non è una top 10 ma è una top 12 delle canzoni che ci avete più richiesto durante l'inverno dei cartoni animati. Li abbiamo messi tutti quanti insieme. Alla posizione numero 8 c'è quella petta magica che svolazza di qua e di là, di su e di giù. Sapete di chi sto parlando.

0: E così vola l'ape Maya. DJ Nick, abbiamo finito? Abbiamo finito. Ciao a tutti ragazzi, grazie per essere stati con noi. Finale assoluto per questa puntata. Godetevi l'estate. Da Daniele Belli, dal DJ Nick, da tutta quanta la nostra fantastica crew, appuntamento alla prossima. Ricordatevi, scopriremo insomma in quale parte del mondo saremo finiti assieme a Lomino dei Daft Punk, ma soprattutto continuerà anche la nostra classifica dei cartoni animati. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.
1: Bel lavoro, andiamo.
2: Bibi.
3: Un sacco belli.
4: Ce l'abbiamo fatta!
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
7: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
8: Che fretta!
7: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello?
9: Sì, sere!
7: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice «Grazie!» Allora sei proprio matto! Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
10: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Coppa.

0: Giovani, la domenica d'estate. Spot.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Il mixatone della Company, la domenica d'estate.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce brutti ma simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro,
4: sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
3: alle
5: 20.
3: No, che dalle 16 alle 18.
4: Esatto, brutti ma simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.
0: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Coppa.

sarai in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Il mixatone della Company, la domenica d'estate.